vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, nel mostro le lampade e la bianca scia di un elicottero.

uscire da una nuvola, ti sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come

0: Άκου, Κόσμος 938.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.